Québec. Au Québec. 96.9. Anticonformiste. Innovante. Fucking fresh.